via, via. Vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia.

via con me. Entro in questo mare buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, the dream of you. Chips, chips, chips. Da-di-doo-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-doo-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom.